0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: E benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
3: Cominciamo subito con il nostro blocco musicale, scelto dal nostro Mario Lipari. Grazie ancora.
2: Andiamo.
3: Cominciamo con Massimo Ranieri che ci canta
2: Candida,
3: Salvatore Adamo,
2: Inchallah
3: e Françoise Hardy,
2: Il Pretesto. A tutti buon ascolto.

0: sulle onde di CFMB 1280, state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Libari
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo adesso subito in musica con Mal dei Primitive,
0: con Betty Blue,
1: Claudio Villa,
0: Legita, Gli Zingari
1: e Antonia Austirol
0: con Tornerò.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. E adesso è il turno dell'orchestra Caravelli
0: con Manuela,
1: Mirko e Simona Group.
0: Ciao amici.
1: E Amauri Vassilli
0: con un brano di Totò Cotugno, Dietro l'amore.
1: Buon ascolto.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Sabrina Musiani
0: con Volla Volla Volla,
1: Sergio Endrigo,
0: Lontano dagli occhi,
1: l'orchestra italiana Bagutti,
0: Marie e Monti
1: e Milva insieme all'orchestra di James Last
0: con Caruso.
1: Un grande classico, buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo arrivati ai saluti, però abbiamo tempo per un'ultima canzone. Allora Mario, vai.
1: Con l'orchestra di 101 Strings abbiamo il Musetta Waltz, Quando me vo, della Bohème di Puccini.
0: Bella. Noi vi diamo appuntamento a
1: giovedì prossimo alle 14, sabato mattina alle 5
0: e domenica dalle 17 alle 19. Buona giornata a tutti e buona giornata a te Mario, grazie di essere stato con noi oggi.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao.
2: Arcobaleno musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

fumerai il sigarrone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: la mia torpedo blu.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

Per la vendemmia 2026 Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti mondiale fresco, solo su prenotazione al 514 271 0873, con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514 271 0873.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: arance 8 per 3 dollari, meloni canari 2,99, pomodori di serra 99 centesimi la libra, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossata 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Tamonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514-321-2146.
3: Bonjour, ici Nicolas Plourde, votre candidat libéral dans Anjou, Louis Riel. J'ai à cœur vos intérêts et vos préoccupations. Je serai un député présent et à votre écoute. Pour faire entendre votre voix, allez voter le 5 octobre et ensemble, avec le Parti libéral, nous allons rassembler, réparer et bâtir le Québec. Donc, dans Anjou, Louis Riel, votez libéral, votez Nicolas Plourde. Grazie mille.
4: Autorisé par Pascal Mongrain, agent officiel de Nicolas Plourde.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas-Vigé a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
2: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!
1: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
2: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.

proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Touratech è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Touratech. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Touratech 5040 Metropolitana.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: arance 8 per 3 dollari, meloni canari 2,99, pomodori di serra 99 centesimi la libra, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossata 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Canonest, dove fare la spesa è sempre un piacere. Bonanza La
2: Lumière. Vino, vino. La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!